0: chiari. Mi sono persa nelle strade di un quartiere. Mi sono persa per andare a una festa. Mi sono persa. Non c'è nessuno di persa. E la storia sì.
1: Yeah, that's better. Oh, oh, oh.
0: Quartiere.